Adato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno e t'allumini noi per lui. Ed è bello e radiante con grande splendore,

aiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Puro pe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.